Volano le fronde, la dolce melodia, nell'aria si diffonde un soffio di poesia, la voce misteriosa di profumati fior.

ma chissà capir cosa voglia dir queste tre parole. Bum ci bum ci bum bum ci bum ci bum bum, se splende il sol, se c'è la luna piena, ti seguo ogni ora.

le canzoni che conosco quasi sempre lasciano capire che l'amore fa soffrire. Io non soffro e sono innamorato, ogni dì vorrei poter cambiare.

io non lo so perché fretta è di sposar, lascia fare a me, non ti lamentar. Graziella, oh Graziella, non temere tu non

cuor. Tu saprai, capirai che vuol dire goder se ti fermi a veder Budapest. Sotto il lume delle stelle tu, se ti vuoi spiegar